Stereo. È una musica speciale con un ritmo eccezionale, di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione indie. Balla insieme a me, balla. Come prima e più di prima t'amerò. Una lacrima sul viso, perché